Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Juliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che potete fare attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, pure sul nostro sito web www.radionazional.com.ar oppure su RAE.ar, grazie agli amici della RAE. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, e se volete, perché potete, scriverci una lettera cartacea, Maipù, via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi una mattinata umida, il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto per questo giovedì una giornata pure con ottime condizioni meteorologiche nell'area metropolitana di Buenos Aires, con cielo prevalentemente soleggiato e temperature gradevoli. Secondo le previsioni ufficiali, le temperature varieranno tra una minima di 10 e una massima di 18 Celsius in una giornata con poco vento e condizioni favorevoli per le attività all'aperto. Inoltre, l'ente non prevede piogge nei prossimi giorni nella regione, anche se si attende un progressivo aumento della nuvolosità verso il fine settimana. Dopo diverse giornate caratterizzate da tempo instabile e piogge in vari punti dell'area metropolitana, il quadro meteorologico mostrerà un miglioramento costante con mattinate fresche e pomeriggi miti. Il servizio prevede che le condizioni rimangano stabili almeno fino all'inizio della prossima settimana, anche se con un cielo sempre più coperto con il passare dei giorni. Molto bene, ecco il pronostico del tempo, fatto l'avvio del nostro programma, augurandole una bella giornata a tutti voi e dando il benvenuto, la prima volta che Juliana Spatafora è con noi in questa puntata di RAE Italiano, quindi benvenuta. E ora un po' di musica, primo brano musicale con il cosiddetto rock nacional, parliamo dell'argentino Fito Páez con la canzone intitolata Brillante sobre el mito.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Il folklore argentino con Los Quillahuasi, questo cosiddetto medley con una quantità importante di great hits come La Pulpera de Santa Lucía, Alma Mía, Corazón de Oro, Desde el Alma e Palomita Blanca.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Messia, Shizia.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentinian in the West.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Studenti dell'Istituto Tecnologico di Buenos Aires parteciperanno per il terzo anno consecutivo all'International Rocket Engineering Competition, una delle più importanti competizioni universitarie di missilistica al mondo, che si terrà dal 15 al 20 giugno in Texas, negli Stati Uniti. Il team ITBA Rocketry Team ha sviluppato un razzo supersonico chiamato Aconcagua, con il quale cercherà di rappresentare l'Argentina nella categoria 30K COTS, destinata ai veicoli capaci di raggiungere i 30.000 piedi d'altezza, equivalente a circa 10 km. Il progetto punta inoltre a superare per la prima volta la barriera del suono per un team universitario argentino di missilistica con una velocità stimata di Mach 2. L'ITBA Rocketry Team è composto da oltre 60 studenti di ingegneria meccanica, elettronica, industriale, informatica, bioingegneria e delle lauree di analisi dei dati di l'ITBA sotto la guida di Patricio Pedreira, professore e ricercatore del Dipartimento di Ambiente e Mobilità dell'Università. Il team che rappresenterà il paese negli Stati Uniti è composto da studenti che lavorano in diverse aree legate alla progettazione e alla costruzione del razzo come aerostruttura, aerodinamica, recovery, avionica, payload, materiali compositi, accoppiamenti e simulazioni FEM. Lo sviluppo comprende attività di simulazione della traiettoria, costruzione della fusoliera, integrazione elettronica, validazione dei componenti e test tecnici per garantire il corretto funzionamento del veicolo durante il volo. Per il periodo 25-26 il team si è posto due obiettivi principali: raggiungere un apogeo di 10 km e superare la barriera del suono, due traguardi che sarebbero senza precedenti per un gruppo universitario argentino dedicato alla missilistica. La velocità massima stimata del razzo è di Mach 2. Se l'obiettivo verrà raggiunto, l'ITBA Rocketry Team diventerà il primo team universitario argentino di missilistica a superare la velocità del suono in una competizione internazionale. L'ITBA Rocketry Team è nato nel 2022 come progetto studentesco con l'obiettivo di posizionare l'Argentina all'interno dell'industria aerospaziale universitaria e da allora ha aumentato dimensioni e complessità tecnica. Nel suo debutto internazionale nel 2023 ha partecipato con il razzo Theros 1 nella categoria 10K COTS. Un anno dopo il team si è classificato 42esimo posto nella propria categoria e al 62esimo posto nella classifica generale tra 143 squadre partecipanti. Inoltre, nell'edizione 24 è riuscito a posizionarsi tra i 20 migliori team per progettazione e costruzione, consolidando la propria presenza nel panorama internazionale dell'ingegneria aerospaziale universitaria. Nel 25 è tornato a competere nella categoria 10K COTS e quest'anno compirà un significativo salto tecnico partecipando alla categoria 30K COTS, triplicando l'altitudine obiettivo rispetto alle edizioni precedenti. L'Istituto Tecnologico Buenos Aires è una delle università argentine specializzate in ingegneria, tecnologia e business con un focus su ricerca, innovazione e sviluppo scientifico applicato. La musica ora con la banda argentina Turf, la canzone intitolata Loco un poco.

0: Ecco la musica con il tango, Julio Sosa, Princesa de Fango. Ora sicuramente condivideremo con tutti voi una delle produzioni più importanti della Radio Pubblica Argentina all'estero, la storia del tango con ognuno degli interpreti e degli artisti che hanno segnato la storia del tango. Oggi condividiamo uno che parla della presenza femminile nella storia del tango argentino. Ricordatevi che se volete scriverci una lettera al nostro indirizzo di posta elettronica, lo potete fare al nostro indirizzo, dicevo, raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipú 555, codice 1006, Buenos Aires, Repubblica Argentina.
1: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentina, 面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて, Argentina.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: RAE Argentina al mondo presenta. Tango argentino. Rosita Quiroga, di tutte la più grande.
9: Tengo rente che tenés nell'alma di un cachetazo.
0: Rosita Quiroga fu una delle prime donne che si azzardò ad interpretare tango. Un'attività dove eccelse per il suo stile inconfondibile.
9: Yo de mi barrio era la pelva más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
0: Nata nel 1896, nel quartiere La Boca, Rosita Quiroga crebbe in questo rione sorto intorno al porto di Buenos Aires, dove lavoratori umili, la maggior parte di loro immigrati italiani, creoli, gente della campagna che arrivava in città, convivevano con marinai, prostitute, artisti plastici e musicisti.

città della campagna, in cui si confondevano gusti e abitudini. In materia musicale, i ritmi rurali convivevano con il tango, appena nato, quale espressione cittadina. Ed uno dei rinomati compositori di questa musica popolare è vicino del quartiere, Juan de Dios Filiberto, compositore del celebre Caminito. Lui insegnò alla giovane Rosita a suonare la chitarra, strumento che la accompagnò lungo tutta la sua carriera.

0: porta su calor.
1: Per gli storici del tango, Rosita Quiroga è un caso unico nella storia delle donne del tango. Non fu soltanto una delle prime a cantarlo. Nessuna lo fece come lei. Fu il prototipo femminile, irripetibile, di uno stile che qui chiamiamo canjenge, cioè proprio dei suburbi, dei basifondi. E quella forma di esprimersi fu così personale che coloro che la conobbero affermano che parlava in modo identico a come cantava, inserendo parole del lunfardo volgari, così come le avrebbe ascoltate dagli uomini di casa sua, lavoratori del porto e dai carreros, cioè quelli che conducevano un carro trainato da cavalli. Parlava e cantava pronunciando la Z al posto della S, con una voce che non era potente, ma che generava un clima spontaneo, naturale. Rosita Quiroga fu diversa e precedette tutte le altre. Paragonata ad altre celebri interpreti femminili del tango, a lei stessa piaceva definirsi come la più grande di tutte, in riferimento alla sua età.

0: Intorno al 1915, Rosita Quiroga viene chiamata da un amico per accompagnarlo con la chitarra in delle registrazioni familiari, private, incise nella casa discografica Victor. Lì rimangono i suoi dati ed alcune prove di voce, le quali, dopo alcune altre, fanno sì che successivamente venga convocata come cantante dalla casa discografica. Ascoltiamo la propria Rosita, ormai avanti negli anni, che ricorda quei primi passi.
1: Si trattava di che io tenia che accompagnare.
0: Io dovevo accompagnare con la chitarra Don Mariano Villar Sáenz Peña, del quale ero molto amica, e lui mi chiese di accompagnarlo con la chitarra, perché doveva fare un disco per la sua fidanzata. E durante una pausa nella registrazione, lui disse ai tecnici della compagnia di farmi fare una prova. Ed allora mi fecero una prova che andò male a causa della velocità. Insistettero, ritornai parecchie volte fin da quando mi chiamarono come cantante. Io facevo il duo con Rosita del Carril, lì a solo lì facevo io. Migliorai e continuai a cantare per molti anni. Dal 1924 fino al 58, quando mi ritirai.
1: Hasta 58 che mi ritiro.

0: momento.
1: Il successo di Rosita Quiroga fu praticamente immediato. La casa discografica dove fece le prime prove era la Victor, dove rimase durante tutta la sua carriera. Le sue prime registrazioni erano dei ritmi nativi, quello che attualmente chiameremmo folclorici, però poco dopo il suo repertorio sarebbe stato composto quasi esclusivamente da tango e milongas. Nel 1926, cioè 2 anni dopo il suo esordio discografico, la Casa Victor inaugura in Argentina la era delle incisioni elettriche. E la persona convocata per quella prima registrazione è Rosita, che incide il tango La Musa Mistonga di Antonio Polito e Celedonio Flores.

0: Dicono che Rosita Quiroga e Carlos Gardel non andarono d'accordo, che si conobbero nel 1918 ed un commento di Gardel, il quale si sarebbe riferito a Rosita come la Chacarera, avrebbe provocato l'antipatia della ragazza. Inoltre, Gardel era artista esclusivo della casa discografica Odeon e Rosita apparteneva alla Victor, compagnia che durante molti anni conservò il poeta Celedonio Flores affinché scrivesse soltanto per lei. Gardel incise qualcuna di quelle canzoni, però la Victor vietò la loro vendita. La stessa Rosita Quiroga ricorda quel periodo in questo modo.
1: Celedonio Flores era letrista di Gardel.
0: Celedonio Flores era il paroliere di Gardel e Gardel era dell'Odeon e io della Victor. E quando ascoltai i tango incisi da Gardel, composti da Flores come Mano a Mano ed altri, gli scrivemmo dalla Victor affinché venisse a lavorare con noi ed io gli proposi un contratto di 5 anni. Rosita Quiroga presentò per la prima volta ed incise 24 brani scritti da Celedonio Flores, fra essi Muchacho, inciso nel 1926.

vuoi placere, sarà parrati bufere, dispone di un capitè, un muggiato, che non sapete l'incanto di amore, derramato al gianto, per una morte mujer. Que no sabes que secarte y en una timba y armarte para

0: de flor que en la suerte hizo un bibuí en un primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para guerras y mujeres, dispones de un capital.
1: Ormai affermata, Rosita Quiroga fece parte di un duo con un altro grande cantante di tango, Agustín Magaldi, con cui andò in tournée per tutto il paese e con il quale incise numerosi dischi. Però la casa discografica pensò che Rosita Quiroga avesse molto successo come cantante solista e decise che non conveniva condividerlo. La Victor stabilì dunque che Rosita continuasse la sua carriera come solista e si cercò un nuovo compagno cantante per Magaldi. Rosita lo ricorda in questo modo. Non voglio sembrare Cristoforo Colombo, però aiutai a scoprire molti dei miei amici. Ad esempio, portai Magaldi ad incidere. Lui fece una prova nella casa discografica in cui io registravo e lo respinsero. Allora mi venne a trovare uno dei suoi chitarristi e mi disse: Rosita, guarda, vi è un cantante di Rosario. Canta molto bene, gli hanno fatto una prova alla Victor e lo hanno respinto. Gli dico che venga a casa, che lo ascolterò. E quando me lo portarono, mi resi conto che Magaldi era veramente bravo. Quello che succede è che quando uno va a fare una prova, si spaventa e non dà tutto quello che può dare, mi capisce? Allora lo portai io, lo tranquillizzai e ripetemmo la prova. E lo facemmo incidere tango ed altre cose, e come non potevo inserirlo, lo feci cantare con me in duo. Abbiamo fatto La Jachalera, Virgencita de Luján, Amor de los Amores ed altre. Dopo, lui era già noto e non ci potevamo stare due cantanti rinomati in uno stesso disco.
2: Non potevamo essere due in un disco, due cartelli in un disco.

0: Al inizio degli anni 30, la carriera di Rosita Quiroga declinò completamente. I gusti del pubblico cambiavano. Il tango che incominciava a sfondare fra la classe alta e quella media era un tango elegante che si allontanava dal tango nato nei bassi fondi di Buenos Aires, fra i più umili. E Rosita Quiroga, con il suo stile, rappresentava quel tango. Inoltre, a quel tempo, gli artisti brillavano e trionfavano attraverso le presentazioni alla radio o al cinema, e a Rosita non piaceva presentarsi in pubblico. Nel 1952 rinacque, incise alcuni brani in disco e si presentò in Giappone, invitata da un centro di tango che porta oggi il suo nome. E nel 1958 si ritirò. In un'intervista rilasciata molti anni dopo, lei spiegava il suo allontanamento dal pubblico in questo modo.
1: Io sono più vecchia della Bibbia.
0: Io sono più vecchia della Bibbia. Ho l'età che rappresento e che esercito. Sono di La Bocca. I primi toni alla chitarra me li insegnò Juan de Dios Filiberto. Cantavo milongas, sambas, vidalita. Quindi mi attirò al tango, però il tango dei bassi fondi. I miei grandi successi furono Muchacho, Mocosita, Pato, Julián. Però prova ad immaginare se io cantassi Julián ora. Quando le parole dicono «Perché me dejaste mi lindo Julián?», cioè «Perché mi hai lasciato il mio bel Giuliano?», il pubblico direbbe «Ebbene, l'ha lasciata perché è raggrinzita e vecchia».
1: Arrugada e vieja.
0: Rosita Quiroga, oltre ad essere cantante, fu chitarrista e compositrice. Chiamata la Piaf dei bassi fondi della città di Buenos Aires, morì nel 1984. La sua ultima registrazione fu una milonga dal titolo Campaneando mi passato, nel quale ripassa la sua vita e ringrazia tutto quanto visse.
2: Io le agradezco alla vita, los amigos che mi ha dato. Los amigos que me ha dado, y si volviese al pasado, me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magali, Minga de Tere, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz, y oírlo a Siria Cortés.

L'universo letterario di The Godfather si espanderà nuovamente nel 2027 con la pubblicazione di Connie, un nuovo romanzo autorizzato dagli eredi di Mario Puzo che metterà al centro Connie Corleone, figlia di Vito, offrendo per la prima volta una prospettiva interamente femminile all'interno della celebre saga mafiosa. L'opera sarà affidata a Adriana Trigiani, autrice americana di origine italiana, che verrà pubblicata da Random House. Il libro reimmaginerà gli eventi della storia originale dal punto di vista del personaggio interpretato al cinema da Talia Shire. Secondo quanto anticipato dai media statunitensi, il romanzo esplorerà la vita di Connie all'interno della struttura patriarcale della famiglia Corleone, segnata dall'influenza di suo padre Vito e di suo fratello Michael Corleone. Connie sarà il sesto libro ufficiale del franchise e il terzo approvato dagli eredi di Puzo dopo la morte dello scrittore nel 1999. La saga aveva già aggiunto nel 2012 il prequel The Family Corleone, anche se quella storia funzionava come racconto parallelo e non come continuazione diretta. Trigiani ha spiegato che il progetto vuole raccontare come una donna cerca di costruire il proprio cammino in un mondo che ha già deciso chi deve essere. L'autrice aveva già criticato in passato il limitato protagonismo femminile nei romanzi e nei film originali. L'annuncio arriva dopo anni di dispute legali tra il patrimonio di Mario Puzo e Paramount Pictures, lo studio responsabile dell'adattamento cinematografico diretto da Francis Ford Coppola nel 1972. Le due parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale che ha permesso nuove pubblicazioni legate all'universo Corleone. La trilogia cinematografica di The Godfather è considerata una delle più influenti nella storia del cinema. Ha ottenuto 9 premi Oscar e ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Anthony Puzo, figlio dell'autore originale, ha sostenuto pubblicamente la proposta di Trigiani, sottolineando che il romanzo darà finalmente un ruolo centrale alle donne della famiglia Corleone, storicamente relegate in secondo piano all'interno della saga. Ultimo brano musicale della nostra puntata odierna con Carlos Gardel, Golondrinas.

disco Carlos Gardel con Golondrinas, inciso nel 1934, un tango nostalgico che evoca il tema dell'esilio e del ritorno perduto. Il brano si distingue per la sua melodia malinconica e per il tipico stile interpretativo elegante di Gardel, simbolo del tango canción. È considerato uno dei pezzi che meglio rappresentano la sua maturità artistica poco prima della sua morte nel 1935. Molto bene amici e amiche, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo una bella giornata e buon proseguimento. Ciao, a domani.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che potete fare attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, pure sul nostro sito web www.radionazional.com.ar oppure su rae.ar, grazie agli amici della RAE. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, e se volete, perché potete, scriverci una lettera cartacea, Maipú, via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi una mattinata umida, il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto per questo giovedì una giornata pure con ottime condizioni meteorologiche nell'area metropolitana di Buenos Aires, con cielo prevalentemente soleggiato e temperature gradevoli. Secondo le previsioni ufficiali, le temperature varieranno tra una minima di 10 e una massima di 18 Celsius in una giornata con poco vento e condizioni favorevoli per le attività all'aperto. Inoltre, l'ente non prevede piogge nei prossimi giorni nella regione, anche se si attende un progressivo aumento della nuvolosità verso il fine settimana. Dopo diverse giornate caratterizzate da tempo instabile e piogge in vari punti dell'area metropolitana, il quadro meteorologico mostrerà un miglioramento costante con mattinate fresche e pomeriggi miti. Il servizio prevede che le condizioni rimangano stabili almeno fino all'inizio della prossima settimana, anche se con un cielo sempre più coperto con il passare dei giorni. Molto bene, ecco il pronostico del tempo, fatto l'avvio del nostro programma, augurandole una bella giornata a tutti voi e dando il benvenuto, la prima volta che Giuliana Spatafora è con noi in questa puntata di RAE Italiano, quindi benvenuta. E ora un po' di musica, primo brano musicale con il cosiddetto rock nazional, parliamo dell'argentino Fito Páez con la canzone intitolata Brillante sobre el Mic.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Il folklore argentino con Los Quillahuasi, questo cosiddetto medley con una quantità importante di greatest hits come La Pulpera de Santa Lucía, Alma Mía, Corazón de Oro, Desde el Alma e Palomita Blanca.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission Chutier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mondo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Studenti dell'Istituto Tecnologico di Buenos Aires parteciperanno per il terzo anno consecutivo all'International Rocket Engineering Competition, una delle più importanti competizioni universitarie di missilistica al mondo, che si terrà dal 15 al 20 giugno in Texas, negli Stati Uniti. Il team ITBA Rocketry Team ha sviluppato un razzo supersonico chiamato Aconcagua, con il quale cercherà di rappresentare l'Argentina nella categoria 30K COTS, destinata ai veicoli capaci di raggiungere i 30.000 piedi circa 10 km. Il progetto punta inoltre a superare per la prima volta la barriera del suono per un team universitario argentino di missilistica con una velocità stimata di Mach 2. L'ITBA Rocketry Team è composto da oltre 60 studenti di ingegneria meccanica, elettronica, industriale, informatica, bioingegneria e delle lauree di analisi dei dati di l'ITBA sotto la guida di Patricio Pedreira, professore e ricercatore del Dipartimento di Ambiente e Mobilità dell'Università. Il team che rappresenterà il paese negli Stati Uniti è composto da studenti che lavorano in diverse aree legate alla progettazione e alla costruzione del razzo come aerostruttura, aerodinamica, recovery, avionica, payload, materiali compositi, accoppiamenti e simulazioni FEM. Lo sviluppo comprende attività di simulazione della traiettoria, costruzione della fusoliera, integrazione elettronica, validazione dei componenti e test tecnici per garantire il corretto funzionamento del veicolo durante il volo. Per il periodo 25-26 il team si è posto due obiettivi principali: raggiungere un apogeo di 10 km e superare la barriera del suono, due traguardi che sarebbero senza precedenti per un gruppo universitario argentino dedicato alla missilistica. La velocità massima stimata del razzo è di Mach 2. Se l'obiettivo verrà raggiunto, l'ITBA Rocketry Team diventerà il primo team universitario argentino di missilistica a superare la velocità del suono in una competizione internazionale. L'ITBA Rocketry Team è nato nel 2022 come progetto studentesco con l'obiettivo di posizionare l'Argentina all'interno dell'industria aerospaziale universitaria e da allora ha aumentato dimensioni e complessità tecnica. Nel suo debutto internazionale nel 2023 ha partecipato con il razzo Theros 1 nella categoria 10K COTS. Un anno dopo il team si è classificato 42esimo posto nella propria categoria e al 62esimo posto nella classifica generale tra 143 squadre partecipanti. Inoltre, nell'edizione 24 è riuscito a posizionarsi tra i 20 migliori team per progettazione e costruzione, consolidando la propria presenza nel panorama internazionale dell'ingegneria aerospaziale universitaria. Nel 25 è tornato a competere nella categoria 10K COTS e quest'anno compirà un significativo salto tecnico partecipando alla categoria 30K COTS, triplicando l'altitudine obiettivo rispetto alle edizioni precedenti. L'Istituto Tecnologico Buenos Aires è una delle università argentine specializzate in ingegneria, tecnologia e business con un focus su ricerca, innovazione e sviluppo scientifico applicato. La musica ora con la banda argentina Turf, la canzone intitolata Loco un poco.

0: Ecco la musica con il tango, Julio Sosa, Princesa de Fango. Ora sicuramente condivideremo con tutti voi una delle produzioni più importanti della Radio Pubblica Argentina all'estero, la storia del tango con ognuno degli interpreti e degli artisti che hanno segnato la storia del tango. Oggi condividiamo uno che parla della presenza femminile nella storia del tango argentino. Ricordatevi che se volete scriverci una lettera al nostro indirizzo di posta elettronica, lo potete fare al nostro indirizzo, dicevo, raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipú 555, codice 1006, Buenos Aires, Repubblica Argentina.
1: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentina, 面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて, Argentina.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: La RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: RAE Argentina al Mondo presenta. Tango argentino. Rosita Quiroga, di tutte la più grande.
9: Tengo rente che tenés nell'alma di un cachetazo.
0: Rosita Quiroga fu una delle prime donne che si azzardò ad interpretare tango. Un'attività dove eccelse per il suo stile inconfondibile.
9: Io de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
0: Nata nel 1896, nel quartiere La Boca, Rosita Quiroga crebbe in questo rione sorto intorno al porto di Buenos Aires, dove lavoratori umili, la maggior parte di loro immigrati italiani, creoli, gente della campagna che arrivava in città, convivevano con marinai, prostitute, artisti plastici e musicisti.

0: mi acostumbraré.
1: In quel periodo la Boca era proprio un arrabal, cioè una zona che separa la città dalla campagna, in cui si confondevano gusti e abitudini. In materia musicale, i ritmi rurali convivevano con il tango, appena nato, quale espressione cittadina. Ed uno dei rinomati compositori di questa musica popolare è vicino del quartiere, Juan de Dios Filiberto, compositore del celebre Caminito. Lui insegnò alla giovane Rosita a suonare la chitarra, strumento che la accompagnò lungo tutta la sua carriera.

0: da su calor.
1: Per gli storici del tango, Rosita Quiroga è un caso unico nella storia delle donne del tango. Non fu soltanto una delle prime a cantarlo. Nessuna lo fece come lei. Fu il prototipo femminile, irripetibile, di uno stile che qui chiamiamo canjenge, cioè proprio dei suburbi, dei basifondi. E quella forma di esprimersi

0: Intorno al 1915, Rosita Quiroga viene chiamata da un amico per accompagnarlo con la chitarra in delle registrazioni familiari, private, incise nella casa discografica Victor. Lì rimangono i suoi dati ed alcune prove di voce, le quali, dopo alcune altre, fanno sì che successivamente venga convocata come cantante dalla casa discografica. Ascoltiamo la propria Rosita, ormai avanti negli anni, che ricorda quei primi passi.
1: Si trattava di che io tenia che accompagnare.
0: Io dovevo accompagnare con la chitarra Don Mariano Villar Sáenz Peña, del quale ero molto amica, e lui mi chiese di accompagnarlo con la chitarra, perché doveva fare un disco per la sua fidanzata. E durante una pausa nella registrazione, lui disse ai tecnici della compagnia di farmi fare una prova. Ed allora mi fecero una prova che andò male a causa della velocità. Insistettero, ritornai parecchie volte fin da quando mi chiamarono come cantante. Io facevo il duo con Rosita del Carril, lì a solo lì facevo io. Migliorai e continuai a cantare per molti anni. Dal 1924 fino al 58, quando mi ritirai.
1: Hasta 58 come retiro.

Il successo di Rosita Quiroga fu praticamente immediato. La casa discografica dove fece le prime prove era la Victor, dove rimase durante tutta la sua carriera. Le sue prime registrazioni erano dei ritmi nativi, quello che attualmente chiameremmo folclorici, però poco dopo il suo repertorio sarebbe stato composto quasi esclusivamente da tango e milongas. Nel 1926, cioè 2 anni dopo il suo esordio discografico, la Casa Victor inaugura in Argentina la era delle incisioni elettriche. E la persona convocata per quella prima registrazione è Rosita, che incide il tango La Musa Mistonga di Antonio Polito e Celedonio Flores.

0: Dicono che Rosita Quiroga e Carlos Gardel non andarono d'accordo, che si conobbero nel 1918 ed un commento di Gardel, il quale si sarebbe riferito a Rosita come la Chacarera, avrebbe provocato l'antipatia della ragazza. Inoltre, Gardel era artista esclusivo della casa discografica Odeon e Rosita apparteneva alla Victor, compagnia che durante molti anni conservò il poeta Celedonio Flores affinché scrivesse soltanto per lei. Gardel incise qualcuna di quelle canzoni, però la Victor vietò la loro vendita. La stessa Rosita Quiroga ricorda quel periodo in questo modo.
1: Celedonio Flores era letrista di Gardel.
0: Celedonio Flores era il paroliere di Gardel e Gardel era dell'Odeon e io della Victor. E quando ascoltai i tango incisi da Gardel, composti da Flores come Mano a Mano ed altri, gli scrivemmo dalla Victor affinché venisse a lavorare con noi ed io gli proposi un contratto di 5 anni. Rosita Quiroga presentò per la prima volta ed incise 24 brani scritti da Celedonio Flores, fra essi Muchacho, inciso nel 1926.

0: Ormai affermata, Rosita Quiroga fece parte di un duo con un altro grande cantante di tango, Agustín Magaldi, con cui andò in tournée per tutto il paese e con il quale incise numerosi dischi. Però la casa discografica pensò che Rosita Quiroga avesse molto successo come cantante solista e decise che non conveniva condividerlo. La Victor stabilì dunque che Rosita continuasse la sua carriera come solista e si cercò un nuovo compagno cantante per Magaldi. Rosita lo ricorda in questo modo. Non voglio sembrare Cristoforo Colombo, però aiutai a scoprire molti dei miei amici. Ad esempio, portai Magaldi ad incidere. Lui fece una prova nella casa discografica in cui io registravo e lo respinsero. Allora mi venne a trovare uno dei suoi chitarristi e mi disse: Rosita, guarda, vi è un cantante di Rosario, canta molto bene, gli hanno fatto una prova alla Victor e lo hanno respinto. Gli dico che venga a casa, che lo ascolterò. E quando me lo portarono mi resi conto che Magaldi era veramente bravo. Quello che succede è che quando uno va a fare una prova si spaventa e non dà tutto quello che può dare, mi capisce? Allora lo portai io, lo tranquillizzai e ripetemmo la prova. Lo facemmo incidere tango ed altre cose e, come non potevo inserirlo, lo feci cantare con me in duo. Abbiamo fatto La Jachalera, Virgencita de Luján, Amor de los Amores ed altre. Dopo, lui era già noto e non ci potevamo stare due cantanti rinomati in uno stesso disco.
1: Potevamo essere due in un disco, due cartelli in un disco.

0: Al inicio degli anni 30, la carriera di Rosita Quiroga declinò completamente. I gusti del pubblico cambiavano. Il tango che incominciava a sfondare fra la classe alta e quella media era un tango elegante che si allontanava del tango nato nei bassi fondi di Buenos Aires, fra i più umili. E Rosita Quiroga, con il suo stile, rappresentava quel tango. Inoltre, a quel tempo, gli artisti brillavano e trionfavano attraverso le presentazioni alla radio o al cinema, e a Rosita non piaceva presentarsi in pubblico. Nel 1952 rinacque, incise alcuni brani in disco e si presentò in Giappone, invitata da un centro di tango che porta oggi il suo nome. E nel 1958 si ritirò. In un'intervista rilasciata molti anni dopo, lei spiegava il suo allontanamento dal pubblico in questo modo.
1: Io
0: sono più vecchia della Bibbia. Ho l'età che rappresento e che esercito. Sono di la bocca. I primi toni alla chitarra me li insegnò Juan de Dios Filiberto. Cantavo milongas, sambas, vidalita. Quindi mi attirò il tango, però il tango dei bassi fondi. I miei grandi successi furono Muchacho, Mocosita, Pato, Julián. Però prova ad immaginare se io cantassi Julián ora. Quando le parole dicono «Perché me dejaste mi lindo Julián?», cioè «Perché mi hai lasciato il mio bel Giuliano?», il pubblico direbbe «Ebbene, l'ha lasciata perché è raggrinzita e vecchia». Rosita Quiroga, oltre ad essere cantante, fu chitarrista e compositrice. Chiamata la Piaf dei bassi fondi della città di Buenos Aires, morì nel 1984. La sua ultima registrazione fu una milonga dal titolo Campaneando mi passato, nel quale ripassa la sua vita e ringrazia tutto quanto visse.
2: Io le agradezco la vita, los amigos che mi ha dato. Los amigos que me ha dado, y si volviese al pasado, me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magali, Minga de Tere, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz, y oírlo a Siria Cortés ejecutando

L'universo letterario di The Godfather si espanderà nuovamente nel 2027 con la pubblicazione di Connie, un nuovo romanzo autorizzato dagli eredi di Mario Puzo che metterà al centro Connie Corleone, figlia di Vito, offrendo per la prima volta una prospettiva interamente femminile all'interno della celebre saga mafiosa. L'opera sarà affidata a Adriana Trigiani, autrice americana di origine italiana, che verrà pubblicata da Random House. Il libro reimmaginerà gli eventi della storia originale dal punto di vista del personaggio interpretato al cinema da Talia Shire. Secondo quanto anticipato dai media statunitensi, il romanzo esplorerà la vita di Connie all'interno della struttura patriarcale della famiglia Corleone, segnata dall'influenza di suo padre Vito e di suo fratello Michael Corleone. Connie sarà il sesto libro ufficiale del franchise e il terzo approvato dagli eredi di Puzo dopo la morte dello scrittore nel 1999. La saga aveva già aggiunto nel 2012 il prequel The Family Corleone, anche se quella storia funzionava come racconto parallelo e non come continuazione diretta. Trigiani ha spiegato che il progetto vuole raccontare come una donna cerca di costruire il proprio cammino in un mondo che ha già deciso chi deve essere. L'autrice aveva già criticato in passato il limitato protagonismo femminile nei romanzi e nei film originali. L'annuncio arriva dopo anni di dispute legali tra il patrimonio di Mario Puzo e Paramount Pictures, lo studio responsabile dell'adattamento cinematografico diretto da Francis Ford Coppola nel 1972. Le due parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale che ha permesso nuove pubblicazioni legate all'universo Corleone. La trilogia cinematografica di The Godfather è considerata una delle più influenti nella storia del cinema. Ha ottenuto 9 premi Oscar e ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Anthony Puzo, figlio dell'autore originale, ha sostenuto pubblicamente la proposta di Trigiani, sottolineando che il romanzo darà finalmente un ruolo centrale alle donne della famiglia Corleone, storicamente relegate in secondo piano all'interno della saga. Ultimo brano musicale della nostra puntata odierna con Carlos Gardel, Golondrinas.

0: Ecco, Carlos Gardel con Golondrinas, inciso nel 1934, un tango nostalgico che evoca il tema dell'esilio e del ritorno perduto. Il brano si distingue per la sua melodia malinconica e per il tipico stile interpretativo elegante di Gardel, simbolo del tango canzone. È considerato uno dei pezzi che meglio rappresentano la sua maturità artistica poco prima della sua morte nel 1935. Molto bene amici e amiche, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo una bella giornata e buon proseguimento. Ciao, a domani.
1: RAE, Argentine vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentinian in Liberty.
3: Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentinian in diverso.